0: Il corno delle Alpi è uno strumento che nasce sulle Alpi, sull'Oberland bernese in Svizzera, uno strumento popolare svizzero. E il segnale, la chiamata da montagna a montagna, comunicazione da malga a malga, costituiscono le sue origini.
1: Aquest instrument neix a prop de Berna, a Suïssa, i que servia originalment, sobretot, per enviar-se senyals d'una muntanya a l'altra i també de camps de muntanya amb una altra.
0: Beh, l'epoca non, diciamo, è veramente antichissima. Infatti si racconta che i pastori hanno l'abitudine di costruire strumenti con materiale a loro disposizione. E infatti si racconta che un giovane pastore ebbe l'idea di scavare un abete e di soffiarvi dentro. E da lì possiamo immaginare l'invenzione di questo strumento, che quindi risale a tempi antichissimi.
1: Realment no se sap exactament quin és l'origen, però certament és molt antic i sembla ser, sobretot, dels pastors. I a un cert punt, a un d'aquests pastors li va venir la idea. Va agafar un avet i li va treure tot el de dins i llavors hi va bufar a dins i d'aquí va néixer el fet d'aquest instrument, del tronc d'un avet.
0: Infatti la costruzione di questo strumento, che ancora, diciamo, si fa ancora nello stesso modo di tanti anni fa, è veramente un contributo della natura.
1: Sobretot la construcció d'aquest instrument, que és tal com es feia abans, exactament, que és una cosa ben bé de la naturalesa. Sobretot m'explicava ell ahir també que els avets de les muntanyes suïsses, sobretot amb aquestes muntanyes que estan inclinades, amb el temps fan una curva, que és aquesta curva natural, i amb aquests avets que han agafat aquesta curva, esperen anys i anys i anys, és el que llavors se la buiden i en fan aquest instrument tal com es feia als temps antics.
0: Questo strumento io mi sono veramente stato un amore a prima vista. Ho fatto un viaggio sulle Alpi, ne ho visto uno e ho provato a suonarlo e ci siamo amati subito. E da lì però poi io sono il corno professionalmente, sono stato tanti anni all'Orchestra della Radio e del Teatro San Carlo di Napoli. Però questo strumento mi ha veramente affascinato perché il suono meraviglioso che ha, uno strumento poi di legno, naturalmente chi ha a che fare con strumenti di legno può capirlo molto bene, a differenza del corno che naturalmente è uno strumento d'ottone. E da lì poi ho avuto, diciamo, per me è come una voglia di portare questo strumento in tutto il mondo e farlo conoscere non solo a chi fa un viaggio nelle Alpi in modo tradizionale, ma portarlo proprio nelle sale da concerto. Devo dire, grazie ai direttori artistici riusciamo con Franco, il mio collega organista, a essere invitati nei festival più importanti d'Europa e anche esteri e anche di tutto il mondo. Devo dire che viene veramente apprezzato e quindi viene a questo punto considerato uno strumento tradizionale come tutti gli altri e non solamente visto nella parte folcloristica.
1: Tal com ha dit, va ser un amor a primera vista, però ell originalment és professor de trompa i ha tocat amb moltes orquestres i com a solista i com formant part en diverses orquestres. I sempre, doncs, de llavors, amb un viatge que va fer a Suïssa, es va enamorar d'aquest instrument i de llançar l'ha portat sempre, ha procurat doncs, de fer conèixer aquest instrument, que es coneix poc, però ara ja fa molts anys que han fet amb aquest duo amb orgue i trompa alpina, l'han portat també a dins de la música clàssica i el fan conèixer arreu del món.
0: Ma devo dire che il pubblico non è appunto abituato e la prima reazione è veramente stupefacente. Per noi è veramente una grande soddisfazione perché riusciamo ad avere dal pubblico veramente quello che ci serve, visto tutto, diciamo, il lavoro che facciamo. E il Corno delle Alpi con l'organo, tra l'altro, lega molto molto bene, in quanto è una canna d'organo di legno che abbiamo. E con l'organo veramente il duo è veramente molto soddisfacente. Più di 15 anni che abbiamo questo duo con l'amico Franco, ci siamo conosciuti in conservatorio, in Italia siamo docenti di conservatorio, ognuno aveva la sua carriera solistica, però poi ci siamo messi insieme e anche tra noi è nato veramente un amore fraterno e questo penso che si possa cogliere anche, che il pubblico colga anche questo.
1: Diu que exactament el públic queda meravellat de veure aquest instrument primer prova la practicabilitat d'un instrument, un instrument tan llarg i de la seva sonoritat, que és una sonoritat que dona molta pau. Ha sigut un interès que, en fi, que sempre ha anat augmentant per fer-lo conèixer, aquest instrument, i perquè doncs, exactament els públics doncs, ho agraeixen molt i queden meravellats d'aquest instrument. I amb aquest duo, que ells dos són professors de conservatori, es van conèixer i tenen una amistat com si fossin germans i també musicalment porten aquesta sonoritat d'aquest instrument arreu. I la cosa particular és que, siguent de fusta, és com si fos un tub de borga dels de fusta. I és un instrument amb el qual lliga millor. Amb el piano no és el mateix. Al contrari, no lliga massa bé. En canvi, amb l'orga és com si fos un tub més del mateix instrument.
0: Tutta la musica originale. Alcuni brani sono per tromba alpina e orchestra, che poi con Franco ha fatto la riduzione per organo. Mi piacerebbe che Franco dicesse qualcosa del nostro brano, diciamo, al quale teniamo di più, che è di Giovanni D'Aquila, un compositore siciliano che ha scritto per me questo concerto con orchestra e poi Franco ha rielaborato per organo. Però è molto interessante quello che può dire Franco su questo brano.
1: Sí, lògicament ells toquen moltes transcripcions, sobretot fetes de l'organista Francesco Di Vernia, però també arrel d'això doncs, hi ha molts compositors contemporanis que han escrit ben bé pel duo i també música per ell sol també.
2: Per l'organo trascrivere il repertorio è una prassi antica, quindi diciamo l'abbiamo mutuata dal periodo barocco. Trascrivere questi brani per orchestra è stata un'esperienza importante, tra cui anche questo brano di Giovanni D'Aquila, giovane compositore siciliano, che ha scritto questo brano immaginando la battaglia del fosso di Helm, quindi dopo la morte di Helm, che suonava questo grande corno che impauriva tutta la chi voleva assaltare la fortezza, la sua morte la assaltano e poi naturalmente chi ha preso in eredità questo corno lo risuona e riscaccia tutti quelli che volevano insomma conquistare la fortezza che aveva lasciato Helm. Quindi c'è tutta una storia che è ispirata alla trilogia del Signore degli Anelli.
1: Fer transcripcions d'orquestra adaptades a orga és una tradició molt antiga. Per exemple, Bach amb els concerts de Vivaldi, s'ha fet sempre això, aquestes transcripcions, i a ella li agrada molt fer aquestes transcripcions, i en particular aquesta transcripció d'aquesta peça que ha fet Giovanni D'Aquila, que està una mica inspirada del Senyor dels Anells, del llibre, que diu això, la tradició diu que el Helmut, per guanyar la guerra, tocava un corn, una trompa, que en diem nosaltres. Llavors, doncs, d'aquí tota aquesta peça està inspirada doncs, en aquesta batalla, doncs, quan ell tocava aquesta trompa alpina i també després els seus successors que van continuar a tocar per guanyar les batalles.